0: Alla gite e rugo in, ma la città se mi tomo le gite e mi mette in, ma coi bighe dico contare.
1: Esatto, esatto, gela non bocchi mi. Ecco, basta, ma le
2: cu.
1: Alla cu se la vuole molto là.
2: Dai,
1: tu mi sa, tu mi
2: sa,
1: tu mi sa, tu mi sa, tu mi sa, tu mi sa, tu Ajal, ajal. Ajal.
3: Je suis un peu plus de temps.